Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ascolti e non la lasci.
1: Comunque sia, l'amore si nasconde negli occhi di chi lo ha vissuto già. Tra gli alberi e il silenzio della notte, sopra le città, perso tra le vie che nessuno sa.

comunque sia, ne ho fatte di promesse. All'unica in eterno resti tu.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

mare di silenzio, di foglie e di colori, il viale che ci

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
6: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio, con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua rimissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due difesi dell'avvocato Gianni Bove sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta al termine lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa la scarcerazione immediata della coppia con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale,

0: Riccardo Pappagallo, delegato dell'arcivescovo di Gaeta, e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spini Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Centro una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in piazza Sant'Anna e le musiche della banda, che precederanno alle 21:30 in piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta, nella zona di San Carlo, per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue, seguito da uno spettacolo pirotecnico, e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al Sepolcreto Romano Marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Il Club Nautico di Gaeta ospiterà questa sera alle 20, ingresso libero, una conferenza di Andrea Leboff sul tema Intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. Laureato con 110 lode in ingegneria navale presso l'Università Federico II di Napoli, dopo circa 9 anni in Saipem come Flatter Manager negli uffici esteri di Rotterdam, Madeira e Stavanger, Leboff è passato al RINA in Italia, prima come responsabile settore militare e attualmente al vertice di Marine Offshore. Introduce l'incontro il presidente del Club Nautico Paolo Michalizzi. Per la rassegna Parole in scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life e Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste, l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello, e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
1: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua Gaeta, alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano. Un libro che è nato quando avevi 15 anni.
2: Grazie a questo libro sono rinata, sono ritornata a risalire la china perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta. A Gaeta due volte e questa volta alla biblioteca comunale con il patrocinio del comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach il Fortunato

0: un abbonante che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
1: Radio Formia informa.
2: Un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato del Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle 7, alle ore 8 e 10 Radio Formia, all'appuntamento al suo orosco. Come siamo giunti a sabato 25 luglio 2026, alla chiesa ricorda San Giacomo Apostolo, San Cristoforo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina per la festa ci darà delle compagnie. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centro in voce, la valida e preziosa, siete caduta. Noi siamo pronti alle 2:12 senza tagli, cominciando come sempre l'Ariete. Per voi le ali è trasparente come un libro aperto, può essere amaro scoprire che qualcuno vicino a vostra insaputa ha tessuto insidiose trame. Non perdete di vista dettagli relativi a contratti. Dall'Ariete al Toro. Dopo una notte disturbata da brutti sogni, l'umore è tutto sotto i tacchi, e se non ci fosse Plutone a infondervi coraggio, vi rendereste senza combattere. Dal Toro ai Gemelli. Una bella mole di impegni vi inchioda in ufficio, ma la mente non ne vuole sapere di collaborare. Pensieri oziosi girano intorno all'amore. Passeggere preoccupazioni per un tono fisico non perfetto. Dai Gemelli al Cancro. Il trio Luna-Nettuno preannuncia un carosello emozionante di sicurezza nei sentimenti, nuovi progetti e intime confessioni. Prima di accettare una proposta, informatevi meglio. Dal Cancro Leone. Bella forza che siete irritabili, confusionari, inconclusenti e piccole delusioni sul fronte professionale. La serenità è una conquista, non un dato di fatto. Da Leone alla Vergine. Il transito della Luna e Scorpione chiarisce le idee approfondendo alcuni interessi. Orientate verso il futuro ciò che vi sta a cuore a voi. Bilancia, se c'è uno stallo nella relazione a due, osservate più che agire, emergeranno verità inconfessate. Da capi e collaboratori c'è qualcosa da imparare. Il lavoro è al primo posto. Scorpione, il sole si allea alla luna mettendo al vostro servizio la prudenza. Un litigio si può evitare facendo ricorso alla logica e al buonsenso. Sagittario, carriere e conferme sociali prendono quota, ma a prezzo di un tour de force che sottrae tempo ad amici, agli svaghi, ai viaggi che tanto amate. Capricorno, logica e ghinta vi aiutano a gestire le vostre sfide senza incappare a rischi esagerati. Tenete in caldo le vostre ambizioni, focalizzando gli obiettivi. Acquario, disagi tipici di un giorno qualunque, tutto improntato sulla routine, impegni sul fronte familiare e mille incombenze professionali e domestiche. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Oggi la Luna in Scorpione guarda al lavoro e al vostro Nettuno con benevolenza. Potete aspettarvi delle belle sorprese, buon umore e tanta creatività, interesse rinnovato per le discipline occulte. Bene, tutto anche questa mattina, sabato 25 luglio 2026, Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo, San Cristoforo. Il sole è già sorto alle 5:57, tramonterà alle 21:01. La luna galante si leverà alle 18:33, calerà questa notte alle 1:41. Diamo gli auguri a Gigi Marzullo, che è come 73 anni, a Sabina Guzzanti, che è come 63 anni, a Francesca Achilleri, che è come 41 anni. Che dà da ricordarmi, nel 2000 il Concorde FBTSC precipita dopo il decollo schiantandosi sull'eolitissimo a Jones, 113 le vittime. La frase del giorno: anche l'anima cambia pelle. Invece i pensieri di questa mattina sono: legno dritto regge il tetto e il soffitto. Se occhio non mira, cuore non sospira. Molto pensare e poco parlare è il miglior modo di imparare. ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo sabato 25 luglio 2026. All'appuntamento questo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, trascorrete un buon sabato sera, un grazie per l'ascolto, un grazie a Cusà come sempre da parte della regia. Vi do l'appuntamento con il buongiorno in musica con la trasmissione in diretta domani, domenica 26 luglio 2026 alle ore 6:30. Il tutto Radio Formia, ancora un grazie per l'ascolto, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne Formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua reimmissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine di una lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino Claudio Marcopido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile
del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Formia.

0: parte delegata del questore di Latina e i rappresentanti dei comuni Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spino Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Centro una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola del Liri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in Piazza Sant'Anna e le musiche della banda, che precederanno alle 21:30 in Piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta, nella zona di San Carlo, per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue, seguito da uno spettacolo pirotecnico, e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Il Club Nautico di Gaeta ospiterà questa sera alle 20, ingresso libero, una conferenza di Andrea Le Boffe sul tema Intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. Laureato con 110 lode in ingegneria navale presso l'Università Federico II di Napoli, dopo circa 9 anni in Saipem come Flatter Manager negli uffici esteri di Rotterdam, Madeira e Stavanger, Le Boffe è passato al RINA in Italia, prima come responsabile settore militare e attualmente al vertice di Marine Offshore. Introduce l'incontro il presidente del Club Nautico Paolo Michalizzi. Per la rassegna Parole in scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life e Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste, l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello, e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
1: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua Gaeta, alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano. Un libro che è nato quando avevi 15 anni.
2: Grazie a questo libro sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta due volte, e questa volta alla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Bonante, che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco. Radio Formia. Informa.
0: un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato del Città di Formia agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti.

0: Sono le 7 e 36 minuti.
1: 25 luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978 nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984 la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Benvenuti da Sandro Giunti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio, con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua reimmissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia, con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia, che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Centro una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola del Liri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in Piazza Sant'Anna e le musiche della banda, che precederanno alle 21:30 in Piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta, nella zona di San Carlo, per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue, seguito da uno spettacolo pirotecnico, e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Il Club Nautico di Gaeta ospiterà questa sera alle 20, ingresso libero, una conferenza di Andrea Le Boffe sul tema Intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. Laureato con 110 lode in ingegneria navale presso l'Università Federico II di Napoli, dopo circa 9 anni in Saipem come Flettere Manager negli uffici esteri di Rotterdam, Madeira e Stavanger, Le Boffe è passato al RINA in Italia, prima come responsabile settore militare e attualmente al vertice di Marine Offshore. Introduce l'incontro il presidente del Club Nautico Paolo Michalizzi. per la rassegna Parole in Scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life and Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste, l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
11: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua Gaeta alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, un libro che è nato quando avevi 15 anni.
12: Grazie a questo libro sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta due volte e questa volta alla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Bonante, che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
13: Radio Formia informa. Sport. Sport.
10: Un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
14: Radio Formia, informa.
15: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 8 e 10 Radio Formia, all'appuntamento al suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 25 luglio 2026, alla chiesa ricorda San Giacomo Apostolo, San Cristoforo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci prevede essere cinerata per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa voce del Cadicustano. Siamo pronti alle 2.12 sinistrali, cominciando come sempre l'Ariete. Per voi le ali è trasparente come un libro aperto, può essere amaro scoprire che qualcuno vicino a vostra insaputa ha tessuto insidiose trame. Non perdete di vista dettagli relativi a contratti. Dall'Ariete al Toro. Dopo una notte disturbata da brutti sogni, l'umore è tutto i tacchi, sotto i tacchi, e se non ci fosse Plutone a infondervi coraggio, vi rendereste senza combattere. Dal Toro ai Gemelli. Una bella mole di impegni vi inchioda in ufficio, ma la mente non ne vuole sapere di collaborare. Pensieri oziosi girano intorno all'amore. Passeggere preoccupazioni per un tono fisico non perfetto. Dai Gemelli al Cancro. Il trio Luna-Nettuno preannuncia un carosello emozionante di sicurezza nei sentimenti, nuovi progetti e intime confusioni. Prima di accettare una proposta, informatevi meglio. Dal Cancro Leone. Bella forza che siete irritabili, confusionari, inconclusenti e piccole delusioni sul fronte professionale. La serenità è una conquista, non un dato di fatto. Da Leone alla Vergine. Il transito della Luna e Scorpione chiarisce le idee approfondendo alcuni interessi. Orientate verso il futuro ciò che vi sta a cuore a voi. Bilancia, se c'è uno stallo in relazione a due, osservate più che agire, emergeranno verità inconfessate. Da capi e collaboratori c'è qualcosa da imparare. Il lavoro è al primo posto. Scorpione, il sole si allea alla luna mettendo al vostro servizio la prudenza. Un litigio si può evitare facendo ricorso alla logica e al buonsenso. Sagittario, carriere e conferme sociali prendono quota, ma a prezzo di un tour de force che sottrae tempo ad amici, agli svaghi, ai viaggi che tanto amate. Capricorno, logica e ghinta vi aiutano a gestire le vostre sfide senza incappare a rischi esagerati. Tenete in caldo le vostre ambizioni, focalizzando gli obiettivi. Acquario, disagi tipici di un giorno qualunque, tutto improntato sulla routine, impegni sul fronte familiare e mille incombenze professionali e domestiche. Concludiamo lo scopo di oggi con i pesci. Oggi la Luna in Scorpione guarda al lavoro e al vostro Nettuno con benevolenza. Potete aspettarvi delle belle sorprese, buon umore e tanta creatività, interesse rinnovato per le discipline occulte. Bene tutto anche questa mattina, sabato 25 luglio 2026 Radio Formia, all'appuntamento dell'Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo, San Cristoforo. Il sole è già sorto alle 5.57 e tramonterà alle 21.01. La luna galante si leverà alle 18.33 e calerà questa notte alle 1.41. Diamo gli auguri a Gigi Marzullo che come 73 anni, a Sabina Guzzanti che come 63 anni, a Francesca Achilleri che come 41 anni. Che è da ricordarmi, nel 2000 il Concorde FB-TSC precipita dopo il decollo schiantandosi sull'eolitissimo a Gionese, 113 le vittime. La frase del giorno, anche l'anima cambia pelle. Invece i mezzi di questo mattino sono: legno dritto regge il tetto e il soffitto, se occhio non mira, cuore non sospira, molto pensare e poco parlare.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

il mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta, mi fumi, mi consumi e poi mi butti via.

invece io, ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 in punto.
2: 25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978 nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984 la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti il passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
7: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
8: Anch'io mangio sano, eh?
7: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
9: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.
10: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
11: Hit Parade.
12: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
13: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Ci sono due nuove entrate e la prima la andiamo subito ad ascoltare. Devotion, Idatura.

Prima nuova entrata in classifica di questa settimana, la posizione numero 10, i Datura con la loro Devotion. Invece alla numero 9 troviamo More and More, Capitan Hollywood Project.

0: perde due posizioni dalla numero 7 della scorsa settimana alla numero 9 odierna, il brano di Capitan Hollywood Project, More and More. Mentre alla numero 8 c'è Sweat di Usura.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat.
1: Posizione numero 8 per la seconda nuova entrata in classifica di questa settimana. Sweat, brano degli Usura. È la volta ora dell'ascolto della numero 7, Can You Forgive a Pet Shop Boys.

sono due le posizioni guadagnate dalla numero 8 alla numero 6 dal brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive? E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

stessa posizione della scorsa settimana la numero 5 per Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. E continuando a scalare la nostra classifica troviamo la posizione numero 4, Nord-Sud-Ovest-Est di Oh.

0: Erano dunque gli 883 con la loro nord-sud-ovest-est alla posizione numero 4. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco!
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Il battito animale, Raff.

della numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Raffa, Il battito animale. Invece alla numero 2 c'è All That You Want, gli Ace of Base.

che dopo tante settimane di permanenza in vetta perde la testa della classifica, piazzandosi così alla posizione numero 2, il brano degli Ace of Base, All That She Wants. E allora scopriamo insieme chi è la nuova numero 1 della nostra classifica. What is Love? The Other Way.

0: Ascolto della nuova numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Devotion e Datura. Nona, More and More, Capitan Hollywood Project. Ottava, Sweet, L'Usura. Settima, Caneo, Forgiver, i Pet Shop Boys. Sesta, I Always Dream About You, Spagna. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Terza, Il Battito Animale, Raff. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate

0: Weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua reimmissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni, residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine di lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia, che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta, e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del Questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Centro una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in Piazza Sant'Anna e le musiche della banda, che precederanno alle 21:30 in Piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta, nella zona di San Carlo, per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue, seguito da uno spettacolo pirotecnico, e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Il Club Nautico di Gaeta ospiterà questa sera alle 20, ingresso libero, una conferenza di Andrea Le Boff sul tema Intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. Laureato con 110 lode in ingegneria navale presso l'Università Federico II di Napoli, dopo circa 9 anni in Saipem come Flatter Manager negli uffici esteri di Rotterdam, Madeira e Stavanger, Le Boff è passato al RINA in Italia, prima come responsabile settore militare e attualmente al vertice di Marine Offshore. Introduce l'incontro il presidente del Club Nautico Paolo Michalizzi. Per la rassegna Parole in scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life and Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
3: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua Gaeta, alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, un libro che è nato quando avevi 15 anni.
4: Grazie a questo libro sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta. Gaeta due volte e questa volta alla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Bonante, che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
5: Radio Formia Informa Sport. Sport.
2: Un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno Isabella.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buon sabato, siamo qui sempre pieni di persone.
2: Buongiorno Formia, ma oggi buongiorno anche Itri.
3: Buongiorno allora anche Itri e buongiorno ovviamente a coloro che arriveranno, perché voi sapete, questa trasmissione che cosa succede in città è l'unica trasmissione aperta quasi 24 ore su 24.
1: Esattamente. Certo.
3: Allora, Isabella 40, Erasmo Marciano, c'è il boss dei boss, il presidente
0: della Jerry, Prologo di Campo di Mele,
3: Jerry Pecchia. Ovviamente a te l'onore di presentare gli altri.
0: Annibale Grasso, ovviamente.
2: Annibale Grasso, io volevo dire solamente che qui vengono, bussano, salgono e si esibiscono.
1: Allora, noi abbiamo con noi oggi, abbiamo con noi il dottor Salvatore Mazziotti, ex assessore del comune di Itri ed è attualmente il direttore artistico di Crisis, e poi accanto a lui c'è Stefano Manzo che è il presidente dell'associazione Respiriamo Cultura. Quindi oggi ragazzi mi raccomando,
3: sei nel tuo territorio.
2: Io pensavo respirare respiriamo l'aria.
3: Esatto, che è la primavera di Maria Re. C'è sempre un momento culturale, come dire, partito su
2: musicale.
1: La scaletta delle canzoni oggi è ben chiara, perché mi hanno fatto notare che nelle scorse puntate ho dato dei nomi di canzoni, ma non erano quelli. Esatto. Quindi c'è stato poi un change all'ultimo momento.
2: Chi li ha cambiati?
1: E quindi questa volta voglio essere precisa. Sei stato tu, Jerry, perché sei sempre il solito.
2: Io non metto musica.
1: Tu sei sempre il
2: solito. Io non metto musica.
3: Allora, subito in partenza, io volevo fare un ringraziamento proprio a nome praticamente di tutta l'amministrazione comunale della Prologo di Campo di Mele, e quindi in qualità di ora direttore artistico del grande evento che si è tenuto proprio in Campo di Mele, Sapori in Campo, qualche giorno fa.
4: Anche la 40,
1: noi ci siamo occupati della comunicazione. Infatti si è visto poi il ritorno di immagine e di numeri, perché c'è stata una presenza straordinaria. La cittadina di Campo di Mele era gremita di persone, piena di VIP. Abbiamo avuto anche influencer, politici, attrici, starlet, di tutto. E poi tante persone che chiedevano: ma possiamo parlare davanti al cartonato di cosa succede in città?
3: Siamo stati proprio
1: ambitissimi.
2: Abbiamo avuto anche un momento talent che oggi lo riproponiamo.
1: Non lo anticipiamo perché Jerry è rinomato essere un poco ansioso e a lui piace dire le cose in anticipo.
3: Lui lo spoilereatore,
2: parlare chiaro è fatto per gli amici.
1: Sunday Monday, Jerry Day.
3: Ok. Va bene, allora torniamo alla cultura, torniamo quindi ai nostri ospiti.
1: Erasmo,
0: io mi domando, ma l'avete cambiato veramente lo spacciatore dagli ultimi giorni? Cioè, c'è stato proprio un change importante.
2: È entrato.
0: Vi racconto, il problema è che non dormono da tanto. Hanno un'età, sono anziani. L'altra sera hanno fatto le 6 di mattina a Campo di Mele. Ieri sera c'era anche banda, hanno fatto tardi. Non gli regge più la pompa con il tempo, no?
2: La pompa non lo so.
3: Vabbè. Allora torniamo
1: al momento di cultura.
3: Torniamo
1: alla cultura, per favore, con queste battute come al solito che rasentano la terra. Battute veramente triviali da caserma.
3: Allora.
1: Che, con tutto il rispetto per le caserme, perché ci sono dei militari davvero notevoli nella classe e nella bravura tecnica. Adesso io mi trovo appunto con il dottor Salvatore Mazziotti. Allora, vogliamo parlare di Crisis. Cos'è Crisis?
5: Crisis è un progetto culturale e sociale. Quest'anno abbiamo pensato di rivolgere le nostre attività un po' a tutto il comprensorio, quindi da Itri, Gaeta, Formia, Campo di Mele, e infatti il 2 agosto ci sarà questa proiezione a Campo di Mele con uno straordinario regista che è Marco Gianfreda. E proiettiamo un film meraviglioso che è Tre Tegole Infallibili. Un film che sta avendo un successo di critica e di pubblico, e quindi noi ci muoviamo un po' in questo ambito.
1: Regista è stato anche ai Davide di Donatello, sembra.
5: Questo regista non ha avuto ancora la fortuna di poter essere candidato, però il film comunque è un film che merita, e forse merita anche più del Natale di Donatello, perché è straordinario.
1: Bene,
5: a nostro avviso.
1: E allora intervistiamo invece adesso Stefano Manzo, che è il presidente dell'associazione Respiriamo Cultura. Bello questo titolo, Respirare Cultura, ne abbiamo bisogno in questo periodo storico.
6: Sì, la nostra associazione organizza eventi da ormai da tanto tempo ad Itri, però quest'anno ci siamo ripromessi di organizzare eventi anche a Campo di Mele, Fondi, Formia, dove abbiamo già portato Elio Germano, sì, e Francesco Cordio con la presentazione del loro documentario, e nella bellissima
1: Arena Caposele.
6: L'Arena Caposele, un enorme successo,
2: grande successo di pubblico, visto diciamo i social, la diretta Facebook, c'era tantissima gente.
6: Sì, un grande riscontro, e con un disponibile al dibattito come Elio Germano. E poi abbiamo avuto ad Itri Michela Ramazzotti, Vincenzo Alfieri, l'anno scorso Tony Servillo, ancora
5: Matteo Garrone due anni fa.
6: Matteo Garrone, e quindi noi proseguiamo con questo progetto.
1: Questi grandi nomi.
5: Sì,
1: grandi
5: il 29 nomi. Luglio a Itri ci sarà Mimmo Calopresti e Marcello Fonte, che ha ricevuto la Palma d'Oro a Cannes per la migliore interpretazione maschile con il film Dogman. Quindi grandissimi ospiti, grandissimi registi, artisti. E poi il 2 agosto, come vi dicevo, a Campo di Mele, e poi il 7 agosto saremo un'altra volta a Itri con due grandissime scrittrici e apriranno un dibattito sull'Italia.
1: Bene, quindi è importante che questo territorio abbia questi momenti culturali e la possibilità di ricevere, di ospitare personaggi noti che in qualche modo fanno divulgazione culturale e alzano il livello culturale del territorio, perché insomma il territorio non è soltanto come dire divertimento, no? Ma è anche impegno sociale, impegno culturale. Bene, sono arrivati in questo momento
5: anche
1: 10
5: settembre c'è poi Luisa Ranieri, la straordinaria
1: Luisa Ranieri,
5: Ranieri a Gaeta.
1: Ah, benissimo, quindi voi vi spostate, siete itineranti. Sì. Ma la domanda che faccio al presidente, queste scelte di luoghi sono legate alla disponibilità naturalmente dei protagonisti, cioè nel senso scegliere Gaeta piuttosto che Itri, piuttosto che Fondi?
6: No, l'abbiamo scelto noi queste location, però è appunto per valorizzare tutte le potenzialità del territorio e con le amministrazioni che hanno creduto e hanno investito nel nostro progetto, che è quello appunto di occuparci delle periferie dell'esistenza, di tematiche attuali come quelle dell'Iran nella presentazione dei libri, o di altre questioni come lo spopolamento delle zone interne con Elio Germano. E quindi le amministrazioni hanno creduto in noi, gli sponsor hanno creduto in noi, e noi ci impegniamo ogni anno. La Regione Lazio ha investito su questo
1: progetto. Sì, stanno investendo molto sulla cultura, questo è una cosa positiva.
6: E quindi noi ci impegniamo per organizzare questi eventi che hanno un notevole riscontro di pubblico e di critica.
1: Ricordiamo adesso di nuovo il prossimo evento che c'è.
5: Allora,
1: così.
5: Il prossimo evento il 29 luglio a Itri, presso Piazza Annunziata, con Mimmo Calopresti e Marcello Fonte, e poi il 2 agosto a Campo di Mele con Marco Gianfrida.
2: Io a proposito delle location degli artisti, io avevo chiesto a Robert De Niro, però ha detto stato quest'anno.
1: Avete visto l'arrivo di Robert De Niro, cosa ha scatenato? L'inferno.
2: Infatti l'ho detto, portiamolo a Campo di Mele, però ha detto Salvatore, ma sono già impegnato il 2 agosto in un altro posto.
3: Purtroppo era impegnato.
2: Vabbè, quindi, forse il prossimo anno, Sato, ce lo garantisci. Dai, tu puoi tutto.
5: Portiamo anche al Pacino, dai.
3: E allora, attenzione, noi stiamo in diretta su Radio Formia, cosa succede in città? Stiamo respirando cultura, mi piace molto questo termine, perché la cultura va interpretata, la cultura va diffusa e va anche respirata, quindi veramente è un concetto che io e Jerry poi...
2: Tu cosa respiri?
3: Io vabbè altro, diciamo che respiro altro, aria, diciamo che il minuto d'aria e respiro aria proprio nella cultura. Oh, buongiorno ai nostri ospiti, come vedete il nostro salotto si arricchisce sempre di più, meno male, insomma, riusciamo a gestire la nostra trasmissione con incastri importanti. Facciamo una cosa, visto che un blocco è
0: già... posso mandare una canzone, scusate, mi sento
2: intanto salutiamo
1: una canzone,
0: scusate, possiamo salutare, che sta succedendo, un attimo che mi distraggo, buongiorno. Allora, Isa, dammi, dimmi quale canzone.
1: Allora mettiamo Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
3: Ah, bene.

0: bene dopo questa bellissima
1: quanto
0: parentesi.
1: Sei romantica,
0: ah, tantissimo.
2: Quanto sei sensualissima,
0: io sono romantica, sì, fantasiosa e sensuale.
1: Mia,
0: bene, bene.
1: Romantica.
0: Allora entriamo nel momento scientifico, quindi massima serietà. Io qui
1: siamo
0: accanto a me
1: stati.
0: Ho una delle dottoresse più belle di Formia, la dottoressa Maria, che prima di tutto è brava e competente,
1: sì,
0: e poi è anche bella, il che non guasta. Sì. La dottoressa Maria Rega. Uh-huh. Che
3: la moglie
0: è
3: del dottor Coletti.
1: Esatto.
2: Ma devi fare
1: perché?
2: Sempre il cretino, sempre il cretino.
0: Io la sto presentando come professionista, donna che ha una sua identità.
4: Esatto. Scusate, come quello che è,
0: ruolo.
4: Va fine.
2: No, cioè, guarda che il dottor Colella, che è il marito caso della dottoressa,
0: bravo.
2: Endorsement, va a giocare a pallavolo.
4: Visto che non si sta mai zitto, anche Paolo Cocomello, buongiorno. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Procediamo nella presentazione. La dottoressa Rega, Maria Rega, è chirurgo generale ed è una endoscopista che esercita presso il Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia. Ricordiamo anche che il primario del Dono Svizzero e del Dipartimento di Chirurgia Generale è il dottor Viola, con il quale la dottoressa Rega collabora.
1: Certo.
0: Benissimo. Allora, oggi noi parliamo di un argomento molto importante, che è lo screening del colon retto, vero dottoressa?
1: Sì.
5: È importante perché diciamo io lo esercito all'ospedale di Fondi, ma dreno tutto il bacino d'utenza di Formia e dintorni, e diciamo è un esame completamente gratuito a cui accedono i pazienti semplicemente quando contattati dallo screening fanno il sangue occulto ed è positivo.
0: Okay.
5: Allora spiego giusto in due parole.
0: Spieghiamo.
5: Il sangue occulto è la presenza di sangue anche macroscopicamente non visibile nelle feci, ed è un esame sicuramente a basso costo che permette di screenare la popolazione. La cosa importante è che è l'esame diciamo più rapido, veloce, a basso costo che esiste. Poi ce ne sarebbero di migliori, ma costano moltissimo. In quella maniera i pazienti accedono a questo servizio in maniera completamente gratuito. L'anello ultimo, ma probabilmente il più importante, è nel caso in cui diciamo ci siano lesioni polipoidi asportabili endoscopicamente, il tutto viene risolto con il famoso tubo in endoscopia. Altrimenti praticamente l'anello ultimo, dicevo, è la parte chirurgica di cui si occupa normalmente il dottor Viola insieme con l'equipe insomma di cui faccio parte anch'io, e purtroppo insomma a volte alla ribalta arrivano notizie un po' più cioè meno interessanti,
4: esatto,
5: queste,
4: più il gossip,
5: il
4: diciamo
5: gossip inutile piuttosto che questi numeri e
4: che sono più importanti,
5: che sono più importanti.
4: Però tornando al gossip, io sarei curioso di sapere poi in settimana quante volte il dottor Pecchi è venuto già a fare questo, perché so che è un amante di questo.
2: No guarda, io
4: scusami, noi dobbiamo un attimo dobbiamo riequilibrare, dobbiamo riequilibrare, perché sennò è
5: troppo
4: siamo troppo seri, non ci riconosco.
2: No, che prima.
4: Non so che ti piace. Quante volte l'hai fatto questa settimana?
2: Oh. No, questa settimana no, sono stato impegnato altrove.
4: Ah, già è vero.
2: Invece, Mr. Endorsement al secolo Paolo Cocomello, prima ci ha rivelato un suo sogno ricorrente.
4: No,
2: lo dobbiamo dire, lo diciamo.
4: Lo dicesse lui.
2: Lo dico io e poi. Lui ci conferma o meno.
4: Lo dice lui.
2: No, lui vuole essere colonscopizzato dalla dottoressa Re.
5: Ma guarda.
2: Colonizzato.
4: È un'altra cosa.
2: Ho detto bene, Maria. Colonscopizzato.
0: Tu hai detto bene. Io vorrei fare un'altra domanda.
4: Ma
0: alla dottoressa.
4: Torniamo un attimo serio.
0: Torniamo all'ordine. No,
2: quante colonscopizzazioni?
0: Qual è la fascia d'età?
5: Cioè, bravissima. La fascia d'età purtroppo è solo dai 50 ai 74. Il problema qual è? È che sicuramente le lesioni polipoidi produrrebbero non protruderci, ci sono lesioni piatte o comunque lesioni neoplastiche, purtroppo si sono un pochino anticipate e i pazienti al di sotto di questa fascia sono esclusi dallo screening, almeno insomma nella regione Lazio. Poi stanno ampliando questa fascia, ma non ci sono i fondi, non ci sono i medici,
0: infatti.
5: E tutto il resto. Ecco perché una proposta importante sarebbe quella di smaltire le liste d'attesa. Io e il dottor Viola ci siamo proposti per questa cosa, aspettiamo una risposta. Io sarei disposto disponibile a farlo a costo zero, nel senso nel mio orario di lavoro, senza attivare progetti, intramenia, gettoni, non voglio nulla di tutto ciò. E mi piacerebbe farlo anche in posti che non sono magari l'endoscopia di Formia, perché è piena, l'ospedale di Gaeta, l'ospedale di Fondi. Naturalmente, se io sono soggetta ai macchinari, quindi alla colonna endoscopica, alla, diciamo, agli endoscopi e alle risorse umane, che sono gli infermieri formati, perché ci vogliono infermieri formati.

0: medico di base non conta, conta quello dello screening per rientrare nel 50-74 anni, ma la cosa importante è la visita chirurgica, quindi l'esplorazione rettale, perché nel retto si concentra buona parte di queste lesioni, poi vanno man mano, diciamo, riducendosi nel resto del colon, perché l'esplorazione viene fatta dal retto al fondo cecale. Nelle patologie infiammatorie si entra pure nell'ultima ansia ileale, ma quello non è di nostro interesse. Quindi anche la visita, l'anamnesi, la valutazione della familiarità, se hanno avuto genitori più o meno giovani con queste lesioni, diciamo appunto l'esplorazione rettale che valuta i primi 10 centimetri del retto, ci aiutano moltissimo nell'orientamento. E voglio dire solo questo, poi il paziente viene naturalmente dal medico, dal chirurgo, indirizzato verso un esame endoscopico, ma se è un paziente che non se lo può permettere, si deve fare una listina d'attesa di 2 anni.
1: Accipicchia.
2: Ma io volevo chiedere una cosa, un esame doloroso?
0: Allora, è operatore dipendente.
2: Ho capito.
3: Quindi dipende da chi lo fa.
0: Ecco. Sarà doloroso.
3: Paolo sarà tu avrai proprio un endorsement.
2: Un endorsement.
3: Un endorsement di quelli pesanti.
2: Esatto.
0: E viene fatto. Vabbè, questo lo sappiamo. E praticamente è fastidiosa più la preparazione, mi dicono i pazienti. Io personalmente lo faccio con l'acqua e non con l'aria. L'aria viene letta dall'intestino a livello centrale come come l'aria che si muove nell'intestino, e quindi è un po' più fastidioso. Con l'acqua è meno fastidioso, e contemporaneamente si puliscono tutti i residui e si fa una sedazione leggera con il midazolam, non si utilizza il propofol solitamente, perché il paziente, il dolore del paziente deve essere sicuramente un input per l'operatore, cioè il paziente non deve sentire tanto dolore, perché vuol dire che si sta facendo qualcosa
1: che non va.
0: Poi oltre alla coloscopia ci sono, ecco perché il paziente deve andare dal medico, soprattutto dallo specialista, perché in base alla sua patologia potrebbe essere indirizzato verso una TAC con mezzo di contrasto piuttosto che per un TAC virtuale. All'ospedale di Formia io ho anche la videocapsula, ma purtroppo la notizia bruttissima che è stata dismessa, perché io ho un dottorato di ricerca sulla videocapsula di 4 anni fatto in francese.
1: Bene,
0: utilizzo questa capsulina, però l'azienda al momento, cioè la capsula ha un costo, ma anche delle indicazioni precise, costa circa 500 euro, ma se indicata in maniera precisa, diciamo, riesce a cogliere il problema. Il gold standard sono i sanguinamenti del piccolo intestino, ma esiste una capsula da Conon per lesioni polipodie in pazienti che non sopportano la coloscopia, che sono anziani, che sono defedate. La preparazione è sempre importante, vi garantisco che è la cosa più antipatica.
1: Infatti quello che riferiscono sempre i pazienti.
4: Qualcosa che possiamo fare per risolvere questo problema?
0: Io sinceramente, occupandomi assai di medicina, non essendo un medico politico, non capisco.
4: Parliamo alla comunità, anche noi della comunità.
0: Io non lo so come si può intervenire, se sensibilizzando il sindaco, tutte quelle personalità politiche che possono in qualche modo intervenire in questa situazione. La capsula è stata comprata intorno al 2014, è stata utilizzata, ma è un computer, in realtà quella che viene ingoiata viene buttata, perché usa e getta.
2: Quindi l'ha cambiata ogni volta.
0: Sì, sì, viene buttata. Io personalmente l'ho fatto anche
3: ed è quella che costa 500 euro.
4: Ripristinarla
2: la capsula,
4: quanto ci vorrebbe?
3: Ci vorrebbero una serie di capsule da 500 euro.
2: Ogni capsula costa 500 euro.
0: In realtà la strumentazione,
4: sono medici, loro sono anche medici.
2: Ma sei tu che non hai capito.
0: La strumentazione è incomodato d'uso, cioè intendo un computer e una basetta per scaricare il data recorder. Le cose che vengono attaccate è tutto comodato d'uso. La spesa viva sono le capsule.
2: Te l'ho detto io. Lo vedi che non capisci?
0: Potrebbe, non lo so, a qualcuno interessare questa cosa, sarebbe un fiore all'occhiello, come lo è stato per qualche anno, visto che da Roma a Napoli ci sta qualche clinica che ce l'ha, ma non ci sta nessuno. Ho un contatto diretto col Gemelli, perché i medici non sono nessuno se non si confrontano con tutte le professioni tra di loro. Quindi abbiamo un atlante di immagini e di cose, abbiamo trovato tumori che con l'endoscopia non sono altri riusciti a vedere, anche dello stomaco, perché la capsula studia solo l'intestino. non lo stomaco, esatto. Però ho avuto la fortuna che rigirandosi

0: mi ha guardato in alto in un paziente che aveva fatto la gastroscopia altrove e io avevo dato come buona, infatti da oggi in poi non lo farò più perché me li riguardo comunque io endoscopicamente, però sarebbe una cosa bella per l'ospedale.
1: Sì, quindi cari radioascoltatori, per il nostro interesse sensibilizziamo,
0: facciamo un crowdfunding,
1: tutti, sensibilizziamo tutti per l'acquisto di queste capsule, l'amministrazione politica.
0: Io non so,
2: scusate, facciamo come fanno al Gemelli o al Bambin Gesù, fanno degli eventi e invitano le personalità.
1: Allora dobbiamo
2: e
1: sensibilizzare il nostro presidente.
2: Fanno una donazione volontaria. Facciamo un crowdfunding. Facciamo
0: le capsule vanno in qualche modo. Bisogna invitare.
1: Vanno garantite.
0: Bisogna invitare il mio primario, il dottor Viola, fondamentalmente, e parlare delle criticità, perché l'ospedale di Formia affronta tante situazioni che non vanno sotto i riflettori. Abbiamo avuto i complimenti dal San Camillo ultimamente per un'urgenza fatta.
2: Ricordo.
0: Su un paziente nefrectomizzato giovane e a cui è stato salvato la vita. Stanotte è stata fatta una splenectomia in maniera rapidissima e queste cose però
1: magari
0: non
1: noi
0: emergono.
1: Potremmo organizzare un confronto con il dottor Viola e il responsabile dell'amministrazione che ha la delega o l'assessorato.
2: E poi voglio aggiungere una cosa alle parole della dottoressa Rega. Io personalmente ho sempre frequentato per lo più l'ospedale di Formia e mi sono sempre trovata benissimo, cioè non ho mai avuto motivi di lamentela, perché c'è stata la tempestività, c'è stata veramente la efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza delle cure, quindi mi sento di difendere questo ospedale come tutti gli ospedali, perché la civiltà di un popolo si misura dalle scuole, dagli ospedali e dai cimiteri,
0: soprattutto dai mezzi, perché i mezzi a disposizione non saranno quelli neanche del Goretti.
2: Certo,
0: noi in realtà raccogliamo le briciole, quindi non abbiamo a volte veramente abbiamo fatto cose con mezzi, abbiamo questo gap di non riuscire a esaltare, sponsorizzare e a far arrivare all'opinione pubblica quello che realmente facciamo.
2: Perché se l'ospedale venisse a cosa succede in città, sicuramente avrebbe una grande impulso di comunicazione.
1: Dobbiamo organizzarlo noi questo incontro.
2: Andiamo dentro l'ospedale.
3: Io vi chiedo solo un minuto, mandiamo la pubblicità e poi torniamo in diretta.
2: Ok.
4: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Come on, baby. Eccoci qua, siamo rientrati in trasmissione. Cosa succede in città? Accanto a me c'è la dottoressa Maria Rega, che è stata esaustiva al massimo, ci ha raccontato tantissime e dato, fornito tante informazioni. Dottoressa, un momento di chiusura, quindi facciamo i nostri saluti e poi se c'è qualche raccomandazione per gli, i radioascoltatori.
1: Allora, io voglio esortare tutti i cittadini a fare l'esame del sangue occulto quando ricevono la lettera a casa da parte dello screening. C'è anche una possibilità, quella di andare a prendere, indipendentemente dalla lettera, la provetta in farmacia. Ognuno di noi ha diritto, dopo 50 anni, a una provetta per il sangue occulto. La prendete e la riconsegnate in farmacia. In quel caso avrete la risposta nel giro di poco, e se il sangue occulto fosse negativo riesce a coprire per circa un anno, però consiglio sempre di fare una coloscopia dopo 50 anni. E agli altri segni di allerta, come il sangue nelle feci e tutto il resto, almeno una visita proctologica, chirurgica, insomma, quello che è fondamentale, perché lo screening in realtà è una, non tanto una prevenzione, ma una sorveglianza attiva. Quindi è importante che. E poi mi auspico un incontro dove verrà
2: invitato
0: anche il primario.
2: Contatteremo l'amministrazione.
3: Fai da tramite.
1: Io faccio da tramite.
2: Noi facciamo da tramite con l'organizzazione e con l'amministrazione e organizziamo questo incontro.
0: Grazie mille.
2: Grazie Maria, ciao.
0: Buon lavoro.
3: Allora,
4: cosa succede in città? È sempre in evoluzione, e quindi dalla medicina adesso torniamo alla musica, perché prima si parlava di cultura, poi argomento medicina, e adesso invece la preparazione per addirittura un live, che è una cosa favolosa, spettacolare, perché questo accade quando tutto viene fatto all'ultimo
2: minuto.
4: Esatto. Ricordate quel vecchio serial degli anni 70? Tutto può accadere all'ultimo minuto.
2: Per Bacco. Allora, chi abbiamo qui?
4: E allora, visto che praticamente all'ultimo minuto possiamo.
2: Chi ci ha bussato?
4: Allora, bussa alla nostra porta la bravissima, la giovane, il giovane talento Carol Cocomello. Applauso per lei.
2: Applauso.
4: Qui in studio con noi. Però facciamo noi dal vivo.
2: Facciamo noi, perché
4: è qualcosa.
2: Il regista è impegnato.
4: Il regista praticamente impegnato
2: nella preparazione di Carol.
5: Ho ceduto il mio microfono.
4: Esatto. E me lo devi dire, cedevamo il nostro.
2: Quindi direttamente da Sapori in Campo, diciamolo.
4: Direttamente dalla performance meravigliosa di Sapori in Campo.
0: Che è stata applauditissima, Carol.
4: Questo Carol, bisogna dirlo.
0: Buongiorno.
4: Carol. Ciao, cara. L'unico problema di Carol, perché c'è tutto, cioè, non possiamo dire, l'unico problema di Carol, quello reale,
2: e che è attenzionato dai servizi sociali.
5: No, il problema di Carol è il papà.
4: È il papà, esatto.
2: È attenzionato ai servizi sociali, perché è il mister endorsement.
4: È lui proprio.
2: La porta, esatto. La costringe a questi performance.
4: No, assolutamente. Carol è brava e deve esibirsi. Anzi, io.
1: Loro sono cari amici miei.
4: Esatto. No. Ne approfitto per ricordare, alle varie amministrazioni, che spesso io passando, proprio in borghese, vedo delle cose. Attenzione a Carol, perché davvero è una ragazza che merita. Poi mi hanno detto che a Gaeta è stata bravissima, a Campodimiere non ve lo dico,
2: successo
4: neanche
2: eccezionale.
4: Successo, applausi pubblici, quindi Carol va in qualche modo come si dice
2: sponsorizzata,
4: catturata, va messa lì dove sta, sul palco. Però oggi è sul nostro palco,
2: esatto,
4: qui a Reformi,
2: esatto.
4: Bene,
2: esatto.
4: Dopo questa preparazione, io penso che
2: cosa ci fai ascoltare,
4: che ci fai sentire, Carol?
6: What About Us di Pink.
0: Bene.
4: In acustica
0: qui direttamente per i radioascoltatori.
2: Andiamo di video. Vai, Annibale.
4: Esatto, vai.
2: Per chi volesse vedere questa performance live, mi raccomando, collegatevi sul canale.
0: Anche tu, per te, per un tuo ricordo. Ricordiamo che Carol è giovanissima, l'abbiamo vista.
4: Ha solo 14 anni.
0: È un esordiente, ha iniziato nel 2024, adesso siamo nel 26. E Carol, quanti anni hai?
6: 14.
0: Capito,
4: può partire,
0: ragazzi?
4: Allora,
2: per chi vuole vedere la performance live, il canale di Cosa Succede in Città.
4: Esatto, e noi lo condividiamo su tutti i social.
2: Allora, vai Carol, la radio è tua.

0: Brava ragazzi, ma avete sentito che talento che abbiamo qui? Complimenti Carol, veramente ti auguriamo un futuro roseo pieno di soddisfazioni. Poi queste canzoni non sono per niente facili, perché sono proprio tecnicismi puri, ma anche passione, anche anima, no?
1: Quindi... che dire, brava è poco, è sempre poco, no Jerry?
2: Poco.
1: È poco, brava è poco, perché lei ha davvero un talento e il talento si percepisce immediatamente. E allora magari potrebbe essere una cosa interessante, quella di aver sentito Carol e magari dice mi viene voglia di esibirmi.
2: Esatto.
1: È vero?
2: Potete farlo.
1: Ma come
2: potete
1: no, assolutamente.
0: Come no?
1: L'idea l'ha data proprio il nostro caro amico Paolo Cocomello. Perché
2: mandate
1: stato...
2: naturalmente una mail, un WhatsApp alla nostra redazione, ed il palco di Radio Formia a vostra completa disposizione, gratuitamente, non come ha fatto Cocomello.
1: Assolutamente, chiaro.
2: Questa 100 euro a Radio Formia l'ha lasciato volentieri, per inaugurare questo format. Grazie Paolo.
0: Vogliamo ricordare il 10 di agosto?
1: Sì.
0: È la festa di San Lorenzo.
1: Oh, esatto, siamo un po' lontani, però attenzione, c'è Carol che potete vedere Carol, si esibirà proprio il 10 di agosto e siamo davanti alla Torre di Mola, vero?
0: Siamo davanti alla Torre di Mola, inauguriamo questa festa meravigliosa che organizza appunto la parrocchia di Santi Lorenzo e San Giovanni, quindi in Mola, e quindi noi allestiremo questa meravigliosa festa, ovviamente il comitato di San Giovanni e di San Lorenzo allestiranno questa festa e poi ci sarà questo talent che verrà inaugurato.
1: Beh, con Carol, mi raccomando.
2: E tu con chi andrai a vedere le stelle, Isabel?
0: Con te.
2: Oddio.
0: Ma come? Ma
3: momento romantico.
0: Lui mi promette momento... mari e monti e poi dopo sparisce.
1: Questi momenti romantici.
0: Lasciamo perdere.
1: Jerry,
0: ma uno che c'ha la maglietta Sunday Monday Jerry Day, ma come puoi prenderlo in considerazione sul serio? Io lo lascio parlare perché sono per l'ascolto terapeutico. E sono per l'ascolto attivo, però poi lui, una volta che ha parlato, noi voltiamo l'angolo.
1: È vero. E allora oggi appuntamento con gli appuntamenti, ce n'è uno in particolare che volevamo ricordare proprio oggi, stasera, ieri esatto. C'è stata la presentazione con Isabel, tra l'altro
0: io
1: non ero presente per chi facevo altro, ma vi ho pensato intensamente, come faceva la canzone di
2: Julio Iglesias,
1: tanto intensamente. E a proposito di appuntamenti, avendo nuovamente salutato Carol Cocomello che si è esibita con noi, ricordiamo che oggi 25 luglio dalle ore 15 Che Banda Street Band line up band, e siamo praticamente a Gianola, vero?
2: Sì, sulla spiaggia di Santo Iani.
1: La street parade in spiaggia con queste bande. Vai Jerry.
2: Banda Cadabra.
1: Ah.
2: Funxian Street Band.
1: Otto
2: B Street Band.
1: Sì.
2: Sassy Funky.
1: E poi
2: e Street Noise Orchestra.
1: Voi che le avete viste queste bande? Come sono? Io non so perché.
2: No, ne abbiamo viste due.
3: Ah, due soltanto. Che Banda è alla milionesima edizione.
1: Bravo, ricordo. Perché io non lo so,
2: diciamo, questa è una creatura del nostro presidentissimo Mario Persi,
3: che viene anche nominato Che Mario.
1: Che Mario.
2: Oltre che Bando.
1: Posso dire la mia? E che Pulpetta.
2: Allora, mi raccomando, dalle ore 15 io, Annibale, Erasmo,
1: siamo...
2: Mario, accompagneremo queste bande.
1: Io non so quale banda mi affideranno, ma comunque saremo con le bande.
2: Vabbè, una
1: vale l'altra.
2: Sono tutte bravissime, accompagneremo queste bande sulle spiagge.
1: Proprio
2: sull'arenile, dove insieme a loro faremo divertire i bagnanti.
3: Fate in serie che è arrivato il presidente.
1: Ecco il presidente.
4: Parlavamo
0: Mario
4: della sua
0: Persico,
1: parlavamo della sua passione,
2: no, della tua creatura,
1: esatto. Sai qual è?
3: 14 anni.
1: Buongiorno.
2: 14 anni.
1: 14 anni.
2: Era appena maggiorenne quando ha inventato questo
1: format. Prima ancora della frittura lui pensava alla banda. Pensa un po', insomma, vabbè, siamo gli albumi.
2: Erasmo. Ma c'è stata un'evoluzione dalla frittura alle
1: Alle polpette.
2: Prossimamente
1: la polpette, il passo è breve,
2: Meatball.
1: Va bene.
5: Sì, siamo noi. E che bella gioia, che bel divertimento, parla radio.
1: Ah, mamma mia, va bene. Intanto buon sabato, vi ricordo che siamo su Radio Formia in Cosa succede in città. E andiamo avanti con gli appuntamenti.
2: Sì, allora cioè, Carlo, vai che, Mario, vai.
1: Carlo sta guardando con occhi
3: adesso molto perplessi.
2: Abbiamo avuto la telefonata dell'assistente sociale.
1: Esatto.
2: Chi ha autorizzato Carlo a cantare in radio?
1: Esatto.
2: Chi? Io ho detto il padre.
1: Il padre.
2: No, lui non può decidere nulla.
1: Andiamo avanti con gli appuntamenti ed è proprio il papà che ci racconta qualcosa.
4: Allora, la settimana scorsa il sindaco ci aveva fatto una promessa.
2: L'ha mantenuta. Grandissimo.
4: Ho qui davanti a me il nuovo orario di apertura del Cistenone Romano.
1: Finalmente.
4: Quindi finalmente il Cistenone sarà aperto. Oltre agli orari, diciamo così, quelli già previsti, avremo l'apertura straordinaria tutti i venerdì, dal venerdì, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 23.
1: Ma.
4: Quindi tutti gli avventori potranno, oltre che consumare nei pressi, diciamo così, del Cisternone, visitare il Cisternone fino alle 23. Quindi questa è una notizia importante.
1: Benissimo.
4: Mi rubo solo 30 secondi, volevo approfittare di questo momento per ringraziare Radio Formia e Sandro Giunti per le splendide parole che ha, con cui ha omaggiato papà, che è scomparso il 17 giugno, e credo che si unisca a me in questo ringraziamento anche Erasmo, perché siamo accomunati, diciamo così, entrambi
1: tutti noi.
4: Da questa
1: ci uniamo tutti, ovviamente.
4: Okay, quindi grazie Radio Forma e grazie Sandro Giunti, scusate per
5: andiamo avanti.
1: Sì,
5: allora,
1: andiamo avanti
5: con gli appuntamenti,
1: vai.
5: Si parlava del Cisternone, c'è un appuntamento importante da questa sera che inizia la festa di Sant'Anna, dove questa sera c'è Emanuela Villa in concerto, e poi domani il clou della festa con tutte le iniziative, ovviamente il manifesto religioso, e successivamente la cover di Renzo Arbore. Quindi invitiamo tutti a partecipare al Borgo di Castellone, visitare ovviamente il Cisternone, perché è aperto anche in notturna fino a mezzanotte,
4: fino alle 23.
5: Ottimo, quindi si può godere tutto su Castellone.
2: C'è anche
0: andiamo avanti, perché ci spostiamo da Castellone all'area archeologica di Caposele per l'undicesima edizione 2026 del Festival del Teatro Classico di Formia, che ha molti partecipanti di pubblico. Allora, questa sera c'è Odissea, Il mio nome è nessuno, da L'Omero, adattamento di Benedetta Nicoletti e Francesco Polizzi, regia di Francesco Polizzi, con il medesimo Andrea Lami, Giuseppe Coppola, Vittoria Vitiello e Greta Polinari.
5: Andiamo avanti, e poi c'è un appuntamento con il martedì 28 luglio a Piazzale Aldo Moro, dove praticamente l'associazione BiArt, che salutiamo, Barbara Ligandro, farà un'iniziativa che si chiama Carmina Burana. Quindi di fatto alle ore 21.30 a Piazza Aldo Moro il 28 luglio, martedì.
0: Allora, i Carmina Burana si terranno, appunto, ricordiamo, a Piazzale Aldo Moro all'Arena Vitruvio. Non mancate, perché è uno spettacolo delizioso, bellissimo, molto impegnato e tra l'altro molto difficile, complesso. E andiamo avanti con Festival del Folklore. Eccoci qua. La prologo in prima fila, gruppi folk, bande musicali, majorette, mi raccomando, non mancate, Formia in Festa venerdì 31 luglio. Chi ci saranno, presidentissimo? Chi saranno? Sono i gruppi?
5: La banda musicale di Casperia con le majorette Gold Star Sabine di Selci, il gruppo folk di Contalto di Santi Cosme e Damiano, i gruppi folcloristici di Messico e Serbia, i gruppi internazionali. Poi invece andiamo
0: al primo agosto,
5: lo vuoi segnalare? Il festival si prolunga per due giornate, quindi tre giornate effettivamente, 31, 1 e 2. E chiudiamo il 2 chiudiamo con
0: il gruppo di Otranto, sono dei musicisti esperti, e lo spettacolo sarà aperto da Maria Assaiante, perché è titolare di una scuola proprio di danze popolari e di pizzica salentina. Questo gruppo veramente è coinvolgente Ponte e si chiamano I Briganti di Otranto.
5: E tra l'altro richiamiamo già delle iniziative fatte l'anno scorso proprio da noi in occasione dello stesso weekend di fine luglio e agosto, che abbiamo fatto il Festival della Pizzica e della Tamorra.
0: E poi chiudiamo ancora e vi voglio ricordare che dal 1 all'8 agosto, sempre col patrocinio del Comune di Formia e della Proloco, ci sarà questa interessantissima mostra, Carol, ti può interessare, sugli strumenti musicali arcaici a cura del maestro Lello Traisci, e questo dall'1 all'8 agosto presso il punto yacht del Comune di Formia nel pomeriggio, quindi dalle 17:30 in poi. E poi l'8 agosto questa mostra concluderà con il concerto del maestro Lello Traisci proprio con le musiche tradizionali popolari. Ricordo anche che Lello Traisci ha composto una canzone che è la Tammorra, la Tammurriata del Volturno, che è molto bella, e lui è proprio l'erede come musicista della esecutore di suoni con la Tammorra.
5: Vabbè, visto e considerato che poi siamo arrivati già ad agosto, possiamo ricordare ancora l'appuntamento del 10 agosto, che è la notte di San Lorenzo, quindi la festività di San Lorenzo, dove la Proloco ha sposato il progetto della parrocchia di San Lorenzo e Giovanni Battista, e quindi riproponiamo la festa di San Lorenzo giù al Borgo di Mola. Quindi dopo sveleremo tutti quanti, è già uscito una bozza di programma.
0: Sì, abbiamo visto una bozza di programma, infatti.
5: Che però poi sarà arricchita strada facendo.
2: Quindi già ne abbiamo parlato.
0: Mi raccomando, andate a consultare la pagina Proloco Città di Formia, perché ci sono tutti gli eventi, ci scrivono le persone o ci incontrano, ma dove possiamo vedere
5: sulla pagina Facebook.
6: Grazie.
1: Esatto.
6: Oppure, io prenderei un po', se non avessi
5: oppure il sito del comune, dove c'è tutto il calendario degli eventi per tutta l'estate. Quindi fino
2: Presidente, è una domanda che ho già posto. Tu con chi andrai a vedere le stelle?
5: Io? Io purtroppo
2: con Gerardo. Con Gerardo.
6: Purtroppo
5: siamo giù col sacerdote.
2: E Don Carlo.
5: Però abbiamo Adriano Bono. Quindi alla
2: e Gianni
5: fine,
2: Donati allora, ci saranno. Gianni Donati?
5: Tereg Circus. Appuntamento importantissimo.
2: Tanta roba.
5: Diavolo e l'acqua santa.
0: Esatto. Allora. Infatti, bisogna stare attenti.
6: Prendiamo un po' d'aria, va? Caffè nero?
0: Caffè nero bollente, Fiorella Mannoia.
1: Fresco ginseng.

0: caffè nero bollente preferisco sempre il ginseng
1: amaro.
0: Ecco, per chiudere alla grande. Due Erasmo scene. anche Erasmo.
2: Ragazzi, è la bevanda dell'estate.
3: Io metto un po' di dolcificante.
2: Comunque, è la bevanda dell'estate.
3: Un po' di dolcificante.
4: Mi rincresce fare questa affermazione, ma questi due soggetti sono reduci da un evento straordinario, esatto, con numeri strepitosi.
3: È vero.
4: Ho sapori e dintorni e sapori.
3: Sapori in campo.
4: Sapori in campo. Volevo dire, eravate attenti.
2: Lo trovi alla Conad.
4: Comunque, come passa.
0: Lo prenderemo.
4: Comunque, veramente un'edizione con numeri strepitosi. Complimenti.
0: Grazie.
4: E sono che fa proprio un sacrificio, bravo, a farvi complimenti.
5: Proprio strappati dalla gente.
3: Una volta.
4: Comunque, veramente bravi. Bravo. Numeri straordinari, 50 stand, espositori di altissimo livello.
2: Presenze
4: con numeri strepitosi.
3: Quante? 3.000, 4.000?
4: Da quello che abbiamo. Tanto è vero che qualcuno che si è lamentato è perché non è potuto arrivare alla kermesse. Tre momenti musicali in tre diverse postazioni con risultati anche qui brillanti. Bravi. Grazie. Alla prossima edizione. Grazie.
2: Cosa si fa per risparmiare 100
3: euro? No, ma
2: c'è prossima edizione,
3: perché lui è uno di quelli che vuole gli omaggi.
2: Esatto.
3: Uno di quelli che vuole.
4: No, ci pagate. Comunque, già l'ho detto, faccio la prossima cena del cucino, faccio gli inviti, mi faccio dare le quote, esatto, e non me faccio trovare.
3: Bravo, questa è un'ottima idea. Prossimo. No, perché dovete sapere che Paolo è un ottimo cuoco. Non avete questa notizia.
4: È il loro cuoco personale, non capite niente, era.
3: Ma il punto è proprio che hai detto una cosa, sei il loro cuoco personale. La colpa è tua che non mi hai mai chiamato, vedi? Perché magari qualche
4: cosa di buono. No, inviti li fanno loro, io sono solo l'operatore.
3: Sto scherzando.
0: Ragazzi, siamo i saluti, il tempo
5: salutiamo
0: vola.
5: Tutti salutiamo quanti, tutti. Dai.
3: Si gioca.
0: Allora, saluti. Erasmo Marciano che continua a parlare, Isabella 40, il presidentissimo Mario Persico.
2: Ciao.
0: Cioè,
2: Mister
0: Endorsement, Paolo Comello, Carol, che comunque è stato nostro ospite qui in studio a Reformia, il presidente dei presidenti di Campo di Mele, Prolocco, Jerry Pecchia, l'avvocato, Jerry Pecchia.
4: La voce che vi sblocca i ricordi, il mitico Annibale Grasso.
5: Seguitelo sui social.
0: Grazie
3: a tutti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua reimmissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine di una lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia, che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta, e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Centro una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola del Liri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in Piazza Sant'Anna e le musiche della banda, che precederanno alle 21:30 in Piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta, nella zona di San Carlo, per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue, seguito da uno spettacolo pirotecnico, e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Il Club Nautico di Gaeta ospiterà questa sera alle 20, ingresso libero, una conferenza di Andrea Le Boff sul tema Intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. Laureato con 110 lode in ingegneria navale presso l'Università Federico II di Napoli, dopo circa 9 anni in Saipem come Fletcher Manager negli uffici esteri di Rotterdam, Madeira e Stavanger, Le Boff è passato al RINA in Italia, prima come responsabile settore militare e attualmente al vertice di Marine Offshore. Introduce l'incontro il presidente del Club Nautico Paolo Michalizzi. Per la rassegna Parole in scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life e Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste, l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello, e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
3: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua Gaeta, alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, un libro che è nato quando avevi 15 anni.
4: Grazie a questo libro sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta due volte, e questa volta alla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Bonante, che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
5: Radio Formia informa.
2: Un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato del Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Non semplici note,
7: ma musica che ti cattura.
6: Sei su Radio Formia.

Buona giornata, buon sabato e siamo dunque all'appuntamento del musichiere. Allora, oggi è 25, San Giacomo Apostolo, poi Cristoforo, martire di Santa Valentina e compagni martiri. Allora, intanto salutiamo Giacomo Ciak Sigira, oggi festeggia il suo onomastico, di nuovo tanti auguri. Buon onomastico, se vuoi far sapere una novità, raccontala in segreto. Questo è quello che dice l'indovino. Siamo all'appuntamento del nostro musichiere. Il sabato naturalmente è Blera. Un buon ascolto come sempre e un buon ascolto a chi ama il genere musicale.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua reimmissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Urunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca, coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. E su disposizione del sostituto procuratore, Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia, che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Centro una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola del Liri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in Piazza Sant'Anna e le musiche della banda, che precederanno alle 21:30 in Piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta, nella zona di San Carlo, per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue, seguito da uno spettacolo pirotecnico, e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Il Club Nautico di Gaeta ospiterà questa sera alle 20, ingresso libero, una conferenza di Andrea Le Boff sul tema Intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. Laureato con 110 lode in ingegneria navale presso l'Università Federico II di Napoli, dopo circa 9 anni in Saipem come Flatter Manager negli uffici esteri di Rotterdam, Madeira e Stavanger, Le Boff è passato al RINA in Italia, prima come responsabile settore militare e attualmente al vertice di Marine Offshore. Introduce l'incontro il presidente del Club Nautico Paolo Michalizzi. per la rassegna Parole in Scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life e Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
3: Roberta Castini, il libro di Loredana Traniello è un libro vissuto, ecco, con grande intensità. Nella presentazione hai sottolineato questo nesso tra il libro scritto e tutti i pensieri intimi di questa giovane scrittrice e giornalista.
4: Questo libro l'ho trovato veramente unico, particolare. Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno, in cui riuscita a, attraverso la protagonista del libro, Luna, a intrecciare e a esprimere la sua esperienza dura, pesantissima, perché è stata purtroppo, ha subito una profonda depressione ed è uscita, da cui ne è uscita grazie proprio alla scrittura, a questo libro. E questo libro si vede, fluisce in maniera, con delle parole meravigliose, che porta il lettore a essere calato in una realtà che non è un semplice sogno adolescenziale, ma una realtà particolare, una realtà dove si respira la rinascita di questa ragazza, una ragazza che ha avuto la forza di uscire fuori da una depressione e attraverso la scrittura a realizzare se stessa. Oggi, come ci ha detto, è una donna felice e noi siamo felici per lei, per cui abbiamo cercato, anche io ho cercato, di mettere in evidenza quelli che sono i temi trattati da questo libro, come la famiglia, come la fede, temi oggi molto attuali, non solo, ma di come un dramma, questo dramma che lei ha vissuto, in realtà potrebbe essere il dramma di tanti giovani d'oggi. Sono vittime di piaghe sociali che si diffondono, come appunto il bullismo, il cyberbullismo, il mobbing, sono tutte piaghe che ledono l'autostima dei giovani, e l'unico modo attraverso cui uscire da questa situazione qual è? È spostare il focus della violenza subita sul proprio talento, sul proprio talento, su una passione.
3: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua Gaeta, alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, un libro che è nato quando avevi 15 anni.
5: Grazie a questo libro sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta. Gaeta due volte, e questa volta alla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Bonante, che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
3: Non dimentichiamo però un particolare, la copertina, c'è un cantante famoso.
5: Sì, questo libro è dedicato al mio cantante preferito, Luis Miguel, che negli anni 1985 vinse il Festival di Sanremo con Noi ragazzi di oggi, scritto da Toto Cotugno.
6: Radio Formia informa. Sport.
2: un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato del Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
8: Per parlare di questa occasione che ci dà il calendario, naturalmente, per quanto riguarda la festività di Sant'Anna, e allora sabato 25 di luglio, questa sera alle 18, giro per le vie del quartiere della banda musicale Città di Isola del Liri, con partenza da Piazza Sant'Erasmo alle 21, Piazza Sant'Erasmo a ritmo di musica con Marco Iannucci e ancora Santino Lauretti, e alle 22 il grande concerto di Manuela Villa in concerto appunto. Vi ricordo posti a sedere. Poi domani, domenica 26 di luglio, festa di Sant'Anna, alle 7.30 alle 9.30 sante messe nella chiesa di Sant'Anna, alle 18.30 processione con l'immagine della santa per le vie dell'Orione con partenza dalla chiesetta. Il corteo sarà accompagnato dal complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia. A termine della processione, santa messa in piazza Sant'Anna. Celebra naturalmente il parroco Don Alfredo Micalusi. Seguirà l'intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipione, Città di Formia, in piazza Sant'Anna. Poi naturalmente alle 21.30 a seguire piazza Sant'Erasmo, un tributo a Renzo Arbore con la Grande Orchestra Italiana Napoli, tre punti a capo. E anche in questo caso vi ricordo posti a sedere. Allora, festività in onore di Sant'Anna, questa sera, domani sera, l'appuntamento è in piazza Sant'Anna e in piazza Sant'Erasmo. Allora, con il patrocinio della chiesa del comune di Formia, poi la parrocchia di Sant'Erasmo a Formia, la 17ª comunità montana del Lazio Monte Brunci, un saluto lo mandiamo naturalmente al comitato Sant'Anna di Castellone, al parroco Don Alfredo Micalusi. Naturalmente salutiamo la famiglia Capogrosso. Appuntamento dunque questa sera, si parte alle 18, questa sera alle 18 con per le vie del quartiere della banda musicale Città di Isola del Liri, con partenza da Piazza Sant'Erasmo, ora 21 Piazza Sant'Erasmo, lo ricordiamo, Ritmo di Musica con il maestro Marco Iannucci e Santino Lauretti, e poi alle 22 il grande concerto di Manuela Villa in concerto appunto, e naturalmente posti a sedere. Allora, siamo all'appuntamento musicale, non resta che augurare come sempre buon sabato pomeriggio.

Bella più che mai, uno dei momenti musicali dell'Istadio apre così l'appuntamento di oggi per quanto ci riguarda. Intanto continuiamo con il calone, eccolo lì, con Rosa a mezzanotte.

Sane Franco, buon pomeriggio Gabriele Giuseppe Tenestai, buon pomeriggio a Ermelia Tullio e la nostra Giulia. Intanto un saluto lo mandiamo a Civite Giuliano, buon sabato pomeriggio in compagnia di Radio Formia. Salutiamo Gabriele, Tina, Marco, Monica e Andrea con 20 anni, una delle ultime cose che abbiamo ricevuto da Marco Massaro con l'interpretazione di Stefania.

Riccardo, uno dei momenti musicali riascoltati anche in quel di Sanremo, comunque i Madia Basar sono legati naturalmente alla voce della nostra carissima Ruggero. Allora, intanto si va avanti, un saluto a Gina e a Salvatore con il nostro consueto appuntamento insieme a questo sogno gitano.

Questo è uno dei momenti classici del sabato, sogno di gitano, il terzinato che abbiamo mandato per salutare Gina e Salvatore. Naturalmente l'altro momento classico del sabato ce lo propone Pietro Galassi con Ti amo davvero. Allora, questo è il momento di salutare Lamberto e salutare Lidia. Come sempre, buon ascolto, buon sabato, buona domenica, siamo pronti per il Galassi.

Grazie, naturalmente, con questo momento musicale, chiamo davvero, mandato per salutare con un buon sabato, buona domenica per Lamberto e naturalmente il saluto per Lidia.

Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Fabrizio Ferri con Reira, naturalmente l'autore, Musica e Parole insieme a te, il brano che abbiamo proposto. Allora, andiamo a salutare la nostra carissima Enza, se è lì all'ascolto, naturalmente un saluto per lei e per gli amici che ci seguono da Giannola e Santoianni. Buon pomeriggio a voi con Di Capri, Luna Caprese.

Rondi, che insieme a Marcello e a Lorenzo hanno riproposto questa fantasia da i duetti di Marcello e Lorenzo. Allora, un saluto per gli amici di Napoli, andiamo avanti con un saluto per Angela e per Tonino Scipione con Insieme e la voce di Mina. Allora, approfitto per risalutare Elsa, salutiamo gli amici di Genova e di Santo Gianni, buon sabato pomeriggio insieme a Radio Forno.

Saluto ad Angela e un saluto a Torino Scipione insieme a Mina, per passare a un saluto per Velia. Buon sabato insieme a Demis e Profeta non sarò. Questo è il momento musicale, dopodiché il nostro non stop insieme alla pubblicità naturalmente.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Al solito qualche minuto ancora insieme per salutare anche e augurare al nostro Edoardo Bennato migliori cose, visto che festeggia in questi giorni, ha festeggiato i suoi 80 anni, un omaggio al nostro Bennato, auguri. E allora qualche minuto insieme a Bennato. Ma che bella città!

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio, con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua rimissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. E su disposizione del sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia, che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta, e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Centro una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola del Liri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in Piazza Sant'Anna e le musiche della banda che precederanno alle 21:30 in Piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta nella zona di San Carlo per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue seguito da uno spettacolo pirotecnico e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Il Club Nautico di Gaeta ospiterà questa sera alle 20, ingresso libero, una conferenza di Andrea Le Boff sul tema Intelligenza artificiale a mare, il futuro dei server, le navi posacavi e i droni navali per la sicurezza nazionale. Laureato con 110 lode in ingegneria navale presso l'Università Federico II di Napoli, dopo circa 9 anni in Saipem come Flatter Manager negli uffici esteri di Rotterdam, Madeira e Stavanger, Le Boff è passato al RINA in Italia, prima come responsabile settore militare e attualmente al vertice di Marine Offshore. Introduce l'incontro il presidente del Club Nautico Paolo Michalizzi. Per la rassegna Parole in scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life and Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste, l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
0: Roberta Castini, il libro di Loredana Traniello è un libro vissuto, ecco, con grande intensità. Nella presentazione hai sottolineato questo nesso tra il libro scritto e tutti i pensieri intimi di questa giovane scrittrice e giornalista.
3: Questo libro l'ho trovato veramente unico, particolare. Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno, in cui riuscita a, attraverso la protagonista del libro, Luna, a intrecciare e a esprimere la sua esperienza dura, pesantissima, perché è stata purtroppo, ha subito una profonda depressione ed è uscita, da cui ne è uscita grazie proprio alla scrittura, a questo libro. E questo libro si vede, fluisce in maniera, con delle parole meravigliose, che porta il lettore a essere calato in una realtà che non è un semplice sogno adolescenziale, ma una realtà particolare, una realtà dove si respira la rinascita di questa ragazza, una ragazza che ha avuto la forza di uscire fuori da una depressione e attraverso la scrittura a realizzare se stessa. Oggi, come ci ha detto, è una donna felice e noi siamo felici per lei, per cui abbiamo cercato, anche io ho cercato, di mettere in evidenza quelli che sono i temi trattati da questo libro, come la famiglia, come la fede, temi oggi molto attuali, non solo, ma di come un dramma, questo dramma che lei ha vissuto, in realtà potrebbe essere il dramma di tanti giovani d'oggi. Sono vittime di piaghe sociali che si diffondono, come appunto il bullismo, il cyberbullismo, il mobbing, sono tutte piaghe che ledono l'autostima dei giovani, e l'unico modo attraverso cui uscire da questa situazione qual è? È spostare il focus della violenza subita sul proprio talento, su una passione.
0: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua Gaeta, alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, un libro che è nato quando avevi 15 anni.
4: Grazie a questo libro sono rinata, sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta. A Gaeta due volte, e questa volta alla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Bonante, che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
0: Non dimentichiamo però un particolare, la copertina, c'è un cantante famoso.
4: Sì, questo libro è dedicato al mio cantante preferito, Luis Miguel, che negli anni 1985 vinse il Festival di Sanremo con Noi ragazzi di oggi, scritto da Toto Cotugno.
5: Radio Formia informa. Sport.
2: un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Piazzetta Esterna Sale Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: più.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a

lady. For so many years I thought I'd never find you.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua rimissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine di una lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia, che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta, e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto 101 notte in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in Piazza Sant'Anna e le musiche della banda che precederanno alle 21:30 in Piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta nella zona di San Carlo per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue seguito da uno spettacolo pirotecnico e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Per la rassegna Parole in Scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life and Relational Coach, che ha curato curato il foco speciale, il viaggio emotivo di Luna e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
4: Roberta Castini, il libro di Loredana Traniello è un libro vissuto, ecco, con grande intensità. Nella presentazione hai sottolineato questo nesso tra il libro scritto e tutti i pensieri intimi di questa giovane scrittrice e giornalista.
5: Questo libro l'ho trovato veramente unico, particolare. Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno, in cui riuscita a, attraverso la protagonista del libro, Luna, a intrecciare e a esprimere la sua esperienza dura, pesantissima, perché è stata purtroppo, ha subito una profonda depressione ed è uscita, da cui ne è uscita grazie proprio alla scrittura, a questo libro. E questo libro si vede, fluisce in maniera, con delle parole meravigliose, che porta il lettore a essere calato in una realtà che non è un semplice sogno adolescenziale, ma una realtà particolare, una realtà dove si respira la rinascita di questa ragazza, una ragazza che ha avuto la forza di uscire fuori da una depressione e attraverso la scrittura a realizzare se stessa. Oggi, come ci ha detto, è una donna felice e noi siamo felici per lei, per cui abbiamo cercato, anche io ho cercato, di mettere in evidenza quelli che sono i temi trattati da questo libro, come la famiglia, come la fede, temi oggi molto attuali, non solo, ma di come un dramma, questo dramma che lei ha vissuto, in realtà potrebbe essere il dramma di tanti giovani d'oggi. Sono vittime di piaghe sociali che si diffondono, come appunto il bullismo, il cyberbullismo, il mobbing. Sono tutte piaghe che ledono l'autostima dei giovani. E l'unico modo attraverso cui uscire da questa situazione qual è? È spostare il focus della violenza subita sul proprio talento, su una passione.
4: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua gaeta alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, un libro che è nato quando avevi 15 anni.
6: Grazie a questo libro sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta due volte e questa volta alla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Buonante, che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
4: Non dimentichiamo però un particolare, la copertina, c'è un cantante famoso.
6: Sì, questo libro è dedicato al mio cantante preferito, Luis Miguel, che negli anni 1985 vinse il Festival di Sanremo con Noi ragazzi di oggi, scritto da Toto Cotugno.
7: Radio Formia informa.
3: Un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato del Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Okay.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il ruolo

0: questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: verso más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita, senza neanche dirmi è finita.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio, con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua reimmissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni, residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca, coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. E su disposizione del sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine di una lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, Claudio Marco Pido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia, che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta, e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Russo, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Cento e una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domani poi alle 18:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in Piazza Sant'Anna e le musiche della banda che precederanno alle 21:30 in Piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta nella zona di San Carlo per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue seguito da uno spettacolo pirotecnico e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Per la rassegna Parole in scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life and Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste, l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
3: Roberta Castini, il libro di Loredana Traniello è un libro vissuto, ecco, con grande intensità. Nella presentazione hai sottolineato questo nesso tra il libro scritto e tutti i pensieri intimi di questa giovane scrittrice e giornalista.
4: Questo libro l'ho trovato veramente unico, particolare. Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno, in cui riuscita a, attraverso la protagonista del libro, Luna, a intrecciare e a esprimere la sua esperienza dura, pesantissima, perché è stata purtroppo, ha subito una profonda depressione ed è uscita, da cui ne è uscita grazie proprio alla scrittura, a questo libro. E questo libro si vede, fluisce in maniera, con delle parole meravigliose, che porta il lettore a essere calato in una realtà che non è un semplice sogno adolescenziale, ma una realtà particolare, una realtà dove si respira la rinascita di questa ragazza, una ragazza che ha avuto la forza di uscire fuori da una depressione e attraverso la scrittura a realizzare se stessa. Oggi, come ci ha detto, è una donna felice e noi siamo felici per lei, per cui abbiamo cercato, anche io ho cercato, di mettere in evidenza quelli che sono i temi trattati da questo libro, come la famiglia, come la fede, temi oggi molto attuali, non solo, ma di come un dramma, questo dramma che lei ha vissuto, in realtà potrebbe essere il dramma di tanti giovani d'oggi. Sono vittime di piaghe sociali che si diffondono, come appunto il bullismo, il cyberbullismo, il mobbing, sono tutte piaghe che ledono l'autostima dei giovani, e l'unico modo attraverso cui uscire da questa situazione qual è? È spostare il focus della violenza subita sul proprio talento, su una passione.
3: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua gaeta alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, un libro che è nato quando avevi 15 anni.
5: Grazie a questo libro sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta due volte, e questa volta alla Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Bonante, che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
3: Non dimentichiamo però un particolare, la copertina, c'è un cantante famoso.
5: Sì, questo libro è dedicato al mio cantante preferito, Luis Miguel, che negli anni 1985 vinse il Festival di Sanremo con Noi ragazzi di oggi, scritto da Toto Cotugno.
6: Radio Formia informa.
2: Un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Torna libero un 24enne di Formia arrestato il 20 giugno dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri del gruppo di Formia avevano rinvenuto un vero e proprio deposito di droghe. Nella sua abitazione, il quartiere San Giulio, infatti, le fiamme gialle rinvennero mezzo chilo di hashish, 55 grammi di marijuana sottovuoto, 45 grammi di cocaina, oltre a 4 dosi già confezionate e altri 28 grammi in una busta sigillata. Nell'appartamento furono anche ritrovati 50 grammi di chetamina e 16 coltellini da taglio, con 200 bustine per sottovuoto, 80 euro in contanti e 3 telefonini. In quella circostanza vennero anche denunciati i due amici che erano con lui. Il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto nei confronti del 24enne formiano la misura degli arresti in carcere, dove ha trascorso gli ultimi 30 giorni. Ieri però, in accoglimento di un'istanza difensiva depositata dagli avvocati di fiducia Enzo e Matteo Macari, il GIP ha disposto la scarcerazione dell'indagato e la sua reimmissione in libertà, con obbligo di dimora nel comune di Formia e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nascondevano la cocaina in una scatola di scarpe. Per giorni sono stati pedinati dai carabinieri di Sessa Aurunca e alla fine arrestati. Si tratta di una coppia di albanesi di 43 e 41 anni, residenti nella frazione di Penitro a Formia. I due sono stati trovati in possesso di 800 grammi di cocaina e 210 di hashish, oltre che di 4 telefonini e un'importante somma in denaro. I carabinieri hanno arrestato la coppia che, secondo quanto è emerso alle indagini, era già monitorata da tempo. Si ritiene che fossero due pusher in ascesa e in

0: inseriti nella rete di approvvigionamento estivo di stupefacenti nelle zone della Movida di Formia e di Gaeta. La cocaina era occultata in una scatola di scarpe vuota sistemata nel bagno dell'abitazione in cui viveva la coppia nella frazione di Penitro. I carabinieri l'hanno ritrovata in seguito al nervosismo palesato dalla coppia all'arrivo dei militari. La donna ha subito chiesto di andare in bagno con l'intento di occultare la cocaina, ma ha commesso l'errore di chiudere la porta a chiave e di aprire a lungo il rubinetto dell'acqua per attutire il rumore. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta ed è stata subito ritrovata la scatola nella vasca, coperta da un tappeto bagnato. I panetti di hashish sono stati invece trovati su un comodino della camera da letto che i due, con regolare permesso di soggiorno dal 2021, non aveva ancora provveduto a suddividere. È scattato pertanto l'arresto per i due albanesi per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. E su disposizione del sostituto procuratore, Maria Beatrice Siravo, l'uomo è stato associato al carcere di Cassino e la moglie in quello romano di Rebibbia. I due, difesi dall'avvocato Gianni Bove, sono comparsi per l'interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Cassino. A fronte della richiesta della procura, che sollecitava la conferma della misura restrittiva in carcere, è stata disposta, al termine di una lunga camera di consiglio e su richiesta della difesa, la scarcerazione immediata della coppia, con l'applicazione degli arresti domiciliari per l'uomo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la moglie. La provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con l'attivazione di un nuovo centro antiviolenza minorenni nella sede decentrata di Formia, nell'area del mercato di via Olivastro Spaventola. Il nuovo sportello, ospitato nei locali della provincia con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l'intero comprensorio del Sud Pontino. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine, degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la provincia di Latina e la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio, Monica Sansoni. La scelta della provincia di Latina di mettere a disposizione due sedi operative, ha sottolineato il presidente della provincia, Federico Carnevale, non rappresenta soltanto una decisione organizzativa, ma un preciso indirizzo politico-amministrativo. Significa affermare che i diritti non possono conoscere distanze geografiche e che ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui vive, deve poter accedere con pari dignità ai servizi di tutela e sostegno. La sede di Formia assume dunque un valore strategico perché consentirà di avvicinare le istituzioni ai cittadini, intercettare con maggiore tempestività le situazioni di fragilità e offrire un supporto concreto ai comuni del territorio attraverso una rete specialistica capace di accompagnare le amministrazioni locali nella gestione delle situazioni più delicate. Uno dei momenti più intensi dell'incontro è stato quello dedicato alla testimonianza di Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo, la cui vicenda ha profondamente colpito l'intero territorio. La vostra presenza, ha dichiarato il presidente Carnevale, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo. Il vostro coraggio nel trasformare un dolore così grande in testimonianza e impegno civile rappresenta un esempio prezioso per tutti noi e ci ricorda che dietro ogni intervento, ogni progetto e ogni scelta amministrativa ci sono persone, storie e vite che meritano di essere protette. Nel corso dell'incontro sono intervenuti la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, il presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, l'avvocato Pasquale Lattari dell'Associazione per la Famiglia, che curerà il servizio, Don Riccardo Papagallo, delegato dell'Arcivescovo di Gaeta e Giulia Forte, dirigente degli affari generali della provincia e responsabile del decentramento di Formia. Presenti anche il maggiore Quintino Lusso, comandante della compagnia Carabinieri di Formia, la dottoressa Emanuela Forte, delegata del questore di Latina, e i rappresentanti dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Itri, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia, Santi Cosme e Damiano, Castelforte e Minturno. L'apertura del centro rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dalla provincia di Latina dopo l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, confermando la volontà dell'ente di investire nella prevenzione, nell'ascolto e nella tutela dei giovani. La cantante Emanuela Villa sarà la protagonista del concerto Centro una notte, in programma questa sera alle 22 in Piazza Sant'Erasmo a Formia, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. L'artista racconterà con la sua voce coinvolgente storie di passione, sentimento e arte. Il concerto sarà preceduto alle 21 dall'esibizione musicale del maestro Marco Iannucci e di Santino Lauretti, mentre nel pomeriggio il quartiere di Castellone sarà animato dalle note della banda musicale Città di Isola dell'Iri. Domani poi alle 18 8:30 la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, e al termine la messa in piazza Sant'Anna e le musiche della banda, che precederanno alle 21:30 in piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana Napoli, Tre Punti e a Capo. In festa anche Gaeta nella zona di San Carlo per la ricorrenza di Sant'Anna. Questa sera stand enogastronomici e alle 21:30 il concerto di Marco Ligabue, seguito da uno spettacolo pirotecnico, e lunedì la conclusione delle notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Per la rassegna Parole in Scena, incontri con gli autori nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, sarà proiettato domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai a Gaeta la seconda parte del documentario storico Elena, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Notevole successo ha riscosso a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, la presentazione del romanzo della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. Sono intervenuti il vice sindaco di Gaeta, professoressa Gianna Conte, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, l'avvocato Roberta Castini, che ha dialogato con l'autrice, Fortuna Bonante, anche lei scrittrice, e Life e Relational Coach, che ha curato il focus speciale, il viaggio emotivo di Luna, e infine la professoressa Vera Liguori Mignano, che ha ricordato la figura del marito, Salvatore Mignano, cui la biblioteca è intitolata. In queste interviste, l'autrice del libro, la giornalista e scrittrice Loredana Traniello, e l'avvocato Roberta Castini sottolineano il significato e la delicatezza dei contenuti del libro.
1: Roberta Castini, il libro di Loredana Traniello è un libro vissuto, ecco, con grande intensità. Nella presentazione hai sottolineato questo nesso tra il libro scritto e tutti i pensieri intimi di questa giovane scrittrice e giornalista.
2: Questo libro l'ho trovato veramente unico, particolare. Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno, in cui riuscita attraverso la protagonista del libro, Luna, a intrecciare e a esprimere la sua esperienza dura, pesantissima, perché è stata purtroppo, ha subito una profonda depressione ed è uscita, da cui ne è uscita grazie proprio alla scrittura, a questo libro. E questo libro si vede, fluisce in maniera, con delle parole meravigliose, che porta il lettore a essere calato in una realtà che non è un semplice sogno adolescenziale, ma una realtà particolare, una realtà dove si respira la rinascita di questa ragazza, una ragazza che ha avuto la forza di uscire fuori da una depressione e attraverso la scrittura a realizzare se stessa. Oggi, come ci ha detto, è una donna felice e noi siamo felici per lei, per cui abbiamo cercato, anche io ho cercato, di mettere in evidenza quelli che sono i temi trattati da questo libro, come la famiglia, come la fede, temi oggi molto attuali, non solo, ma di come un dramma, questo dramma che lei ha vissuto, in realtà potrebbe essere il dramma di tanti giovani d'oggi. Sono vittime di piaghe sociali che si diffondono, come appunto il bullismo, il cyberbullismo, il mobbing. Sono tutte piaghe che ledono l'autostima dei giovani, e l'unico modo attraverso cui uscire da questa situazione qual è? È spostare il focus della violenza subita sul proprio talento, sul proprio talento, su una passione.
1: Loredana Traniello propone il suo libro dopo tanti viaggi, lo propone nella sua Gaeta, alla Biblioteca Comunale Salvatore Mignano, un libro che è nato quando avevi 15 anni.
3: Grazie a questo libro sono ritornata a risalire la china, perché ho vissuto un momento bruttissimo di mobbing sul lavoro e spero che nessuno mai possa vivere un'esperienza così brutta, ma grazie a questo libro ho ripreso in mano la mia vita, sono rinata. Le parole a volte feriscono, ma le parole a volte salvano. Questo libro, ritrovato per caso e pubblicato da Decomporre Edizioni, è stata la mia chiave di volta per ritornare a una vita felice. E adesso lo sono, grazie a questo romanzo che mi ha dato tante tante soddisfazioni. L'ho presentato a Barcellona, in Spagna, a Roma, a Formia, a Gaeta. Gaeta due volte e questa volta alla biblioteca comunale con il patrocinio del comune di Gaeta. Infatti ringrazio il sindaco Cristian Leccese, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco Gianna Conte, la life coach Fortuna Buonante che mi sono stati vicino in questo evento. Grazie a tutti e grazie a tutti i miei ospiti e amici che mi sono venuti ad assistere in questo momento, che mi sono stati a fianco.
1: Non dimentichiamo però un particolare, la copertina, c'è un cantante famoso.
3: Sì, in questo libro è dedicato al mio cantante preferito, Luis Miguel, che negli anni 1985 vinse il Festival di Sanremo con Noi ragazzi di oggi, scritto da Toto Cotugno.
4: Radio Formia vi informa.
0: Un nuovo esperto attaccante alla corte del Città di Formia per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta dell'argentino Victor Gomez, un ritorno dal momento in cui lo stesso attaccante ha giocato nella stagione 2021-22 in Serie D sotto le insegne dell'insieme Formia. Altra esperienza l'ha acquisita Victor Gomez nelle file di Budoni, Montespaccato, Sora, Cassino, Asti, Casatese e Dertona. Lunedì inizia la preparazione precampionato del Città di Formia, agli ordini del nuovo tecnico Alessio Ciardi, ex Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance Live con DJ Fidaleo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo

0: Radio Sofia.
1: Segui anche tu via player sul sito radiocosmia.it. Aria Rex live con DJ Fidel.
2: Tempo fatto chiamato DJ Se. Con

Francisco. I wanna go. Me and you, back and forth like a human.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: i migliori successi house, mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get your shit.